mi presento, ma c'è te gli domando, a quando le elezioni, risponde incominciando.